0: 라인홀트 메스너가 박물관을 지은 이유는 뭘까요?
1: 알로라 perché lei ha costruito questo museo?
2: Però tutto il museo è fatto da me e io conto l'alpinismo, non racconto la mia vita. Per me l'alpinismo è un fatto culturale e non soltanto un fatto sportivo.
1: Sì.
2: È una tensione fra la grande montagna e la natura umana. Anche noi abbiamo una natura e in montagna si incontrano e succede qualche cosa e quello che succede io racconto.
1: Sì.
3: Adesso piove.
1: Sì, adesso purtroppo piove. Allora, grazie mille. Grande, grande poesia.
0: Reinhold Messner가 오늘날 산악인들의 아버지로 추앙받는 진짜 이유는 그가 등반을 정복이 아닌 문화로 바꾼 사람이기 때문입니다.

0: 초록으로 물들고 야생화가 끝없이 펼쳐지는 계절이 다가오면 볼차노는 하이킥의 천국이 됩니다.
1: 할로, 본조노. 할로, 차오, 본조노. 본조노, 할로, 그리스카.
2: 쿠스.
1: Cosa hai fatto allora?
2: Ma questo.
1: Ah, questo qua.
2: Il fienile.
1: Sì.
2: Queste sono le nostre parti proprio. Ah. Tipiche. Quando vado a trovare i soggetti.
1: Uh-huh. Vai sempre a cercare qualche soggetto.
2: Sì, sì, sì, sì, perché la natura è, di, ah, okay. È la miglior accademia.
1: Ah, davvero, bravo, bravo.
0: 평생 산과 마을을 그리며 살았다는 화가 이 자리에서도 벌써 몇 번이나 작품을 완성했답니다. 한순간도 같은 모습을 보이지 않는 자연은 그에게 가장 좋은 소재라고 하는데요.
2: Io lo faccio dal vivo, così riesco a riprendere proprio il soggetto, quello che mi dice, e dopo anche nello studio. Lavoro anche fuori, però quando vado in studio almeno lo so come luce e ombra, quello che devo mettere.
0: 화가이면서 산악인인 뮬러 씨는 디자이너이면서 산악인인 저랑 통하는 게 많았는데요.
2: Anzi, se hai tempo, ci vediamo dopo nel mio studio.
1: Ah, sì? Hai tempo?
3: Così è vero, no?
1: Sì, sì, sì. Castellino, cosa è?
3: Ecco qua, è il Schlüssel.
1: Ims, io Schlüssel, Song. Song ita.
3: Un Schlüssel?
1: Io, Song.
3: Sì, Castello. Questa è casa mia.
1: Ah, ah, in here. Ho capito, questo è il suo castello.
3: Sì, sì.
1: Allora. Sei grande re, grande re, grande muratore.
3: Allora, entriamo dal di dietro.
1: Incredibile. Eh? Grande, grande. Wow, bella, bella.
0: Müller 씨가 직접 지었다는 성. 지금도 계속 만들어가는 중이랍니다.
1: Grazie, permesso. 오. 와. Tutti spiritoso del montagna, del Dolomiti.
0: 작업실을 채우고 있는 작품은 모두 티롤 지방의 돌로미테 산맥 풍경입니다.

0: 그가 이곳에 연주를 바친 이유는 뭘까요?
1: Per me la Valle d'Aosta è la culla.
2: Culla.
1: La culla è il posto dove, dove ci si sta bene, dove ci si ferma. Da cui poi però bisogna andare via ogni tanto per tornare. Come per tutti il mio paese, se ti voglio bene.
0: 사계절 얼어붙은 산도 누군가에게는 포근한 어머니의 품처럼 느껴지는데요. 산악인들에게도 산은 그런 존재입니다.